0: Lolita y sus amigas. Gracias a Shopping Center. Más calidad por menos precio.
1: Sube el BPM. Es viernes. La noche empieza aquí. La previa con Vives París. ABC 100.1.
2: Ciao, che pensi di Napoli?
3: Napoli per me è la città dell'amore. Quaglio, quaglioncella, che è Napoli, quaglio.